0: si machibijiki aende mbolera Jack Rangale ubiaho Jack hale chanso yuko bitarisha munugira
1: inga
0: ikabukuchi
1: ikabwete chisekechi ni mutokoro
0: ambo chisekechi ni mutokoro
1: inga
0: mutokoro ndeka kaboro kenda tandata kalia
1: sicheseha sicheseha
0: Kati Jacques mama sanamu remeti
1: binuene
0: ai Jacques bo aloro tuende Jacques isi mwa iramu ende streama ibie tu sentizere nyisa aloro se parti yo ni piano

Wama behanua omwila vire yira komedia. Kana yane tuwevere omwikoleshe 09-94-55-52-66. Wasi inja.